avem ancora pazzui. Marde mei, danzane mei, danta meghi, hambaste, asme shan parce che bonba.